0: 40. Los 40.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things that change most. Love.